come una frusta, passa il venti della cade del ragn, la luserta equilibrista, su tal punto in de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

perfume. Spogliato dalla matassa, qua i cos giappa, qua i cos lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il se rilassa.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno.